ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

Mm-hmm.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti i set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

3:45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello? Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani in Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

Ciao! Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendoline.

Pronto? Come? Te ne vai? E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?

Marocco.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

Bravo Antonì, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, lo dico io. Bravissimo tesoro.

0: 切れる傷だらけ、笑顔の下傷だらけ。
1: Gwendolyn? Gwendolyn? Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
2: Owls are not what they seem.
3: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! È scappato in lontana! Seguiamolo!
2: The owls are not what they seem.

ولا الداخل

0: Emozione,
1: creatività,
2: spontaneità,
3: performance,
4: teatro,
5: radio,
6: giovani,
7: musica,
8: arte,
5: danza,
9: contemporaneo,
10: memoria.
11: Keep it with radio!
12: Ciao a tutte e a tutti e bentornati. Questa è la nostra ottava e ultima puntata della stagione. Noi siamo Keep Fit With Radio, l'attività radiofonica associata al FIT, ovvero il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea. Si propone ogni anno dal 2005 e trasforma la città di Lugano in un vero e proprio palcoscenico. Oggi siamo alla sua 35esima edizione. È diretto da Paola Tripoli, che quest'anno ci propone degli spettacoli sotto la tematica dell'odio che si diffonde nella nostra società. All'interno del FIT ci siamo noi, Keep Fit With Radio, un gruppo di ragazzi dai 16 ai 22 anni, che ci definiamo come una voce critica giornaliera per parlare degli spettacoli del festival e offrire una nostra prospettiva sulla società e avvicinare i giovani e i decidesi al teatro. Normalmente le nostre puntate sono in diretta dalle 12.30 alle 13.30, mentre oggi è una puntata speciale, ad un orario differente. Rimarremo qui a parlare dalle 16.30 in avanti, dove vi riempiremo di contenuti insieme ai nostri angeli custodi Armando, Valentina e Tessa.
13: Oggi in redazione siamo Irma, Cata, Fabia, Dharma, Chantal, Elisa, Teresa con Serena in regia. Come giuria abbiamo visto ogni giorno gli spettacoli del festival e in particolare della sezione concorso Young and Kids. Abbiamo avuto il compito di decretare proprio ieri un vincitore, questo collaborando anche col progetto Resté Fit, ovvero un gruppo Over 65 che costituiscono la giuria dei saggi. In questo modo si crea un interessante scambio tra due diverse generazioni. Oggi però è una puntata specialissima perché non è solo la nostra ultima puntata, ma è anche la prima della redazione FFDUL che seguirà il Film Festival dei Diritti Umani a Lugano, che inizia oggi e andrà avanti fino a domenica 18. Quindi in redazione con noi abbiamo anche Nikita Ricci e Anastasia Leone, a cui passeremo il testimone a fine puntata. Ciao Anastasia, è un piacere avervi qui con noi.
14: Ciao a tutti, è un piacere per me principalmente. Vi ringrazio a tutte voi ragazze del FIT e niente, saluto i nostri ascoltatori su Radio Well.
13: Grazie Anastasia. Ora passiamo il titolo alla puntata di oggi. Come ormai saprete, la stagione di Keep Fit With Radio di quest'anno si chiama Sveliamo. Oggi i veli che vi togliamo sono il capitalismo e la censura. Ma prima di iniziare la puntata dobbiamo adempiere al nostro ruolo di giuria, perché ieri, insieme alla giuria dei saggi, abbiamo decretato il vincitore di quest'anno della categoria Young and Kids.
12: E il vincitore di quest'anno è... Galassia Anica, di Crono Teatro. Un contesto di Simona... Contesto di Simona Gambaro e regia di Antonio Tancredi. Vince il premio Young and Kids della 35esima edizione del FIT Festival di Lugano per la sua capacità di raccontare, in modo delicato e poetico, come i bambini sappiano comprendere, affrontare e accettare anche la realtà più cruda e inevitabile, facendo ricorso alla fantasia e alla potenza del sogno. Nell'immensità di un universo sospeso tra realtà e immaginazione, dove c'è sempre un pizzico di magia, anche le esperienze più difficili possono essere rievolate grazie al coraggio, alla fratellanza, alla protezione e all'amore della famiglia. Con un impianto scenico semplice ed essenziale, lo spettacolo riesce a trasformare la vita reale in un viaggio spaziale, senza mai abbandonare la dimensione concreta del palcoscenico. Una scelta che lascia spazio all'immaginazione del pubblico, ricordandoci che non

0: Siamo sempre noi, Keep Fit With Radio, e questa era Tiburon di Proietto 1. Ora passo la parola alla nostra carissima Irma, che con la sua recensione su Sergio Casero ci illuminerà dello spettacolo Non pare Sig Sig.
1: Au, allarme spiegone.
2: No pare sighe sighe, ovvero non fermarti vai vai, di Sergi Casero Nieto è uno spettacolo coinvolgente con lo scopo, per quanto assurdo, di gasarci per un inno al capitalismo. Sergi ci presenta uno spettacolo con una scenografia all'apparenza semplice e minimalista, una cicletta al centro, un PC appoggiato su dei contenitori e delle luci in fondo alla scena. Ci introduce allo spettacolo.

0: Spettacolo, pedala, ci racconta del suo desiderio di fare un passo avanti nella scena underground e parte. Mi alzo, gli uccellini cantano per me, guardo Instagram e penso quanto sono un figo. Vado felice al lavoro, finisco 4 presentazioni, mangio un'insalata per rimanere leggero. Apro le mie dating app, rispondo a un paio di persone, faccio un figurone alla riunione. Finito di lavorare vado all'after work con i miei colleghi, beviamo, fumiamo, torno a casa, mi addormento felice pensando a domani. Sto alla grande. Man mano che lo spettacolo procede, chiede al pubblico di fare foto e postarle per dargli visibilità. Chiede di sembrare emozionati, eccitati per la performance. Fa leggere a qualcuno un testo per dare allo spettacolo più diversità e ricomincia a pedalare. Mi alzo, gli uccellini mi irritano, guardo Instagram, vado al lavoro sudato, mi metto a rifare 4 presentazioni che mi hanno bocciato. Mangio mentre lavoro, organizzo un appuntamento informale, finisco di lavorare, vado all'after work con i miei colleghi, bevo, fumo troppo, torno a casa, dormo. Sto alla grande. Non contento del risultato, continua ad aggiungere elementi a coinvolgere il pubblico. Nella scena dove Sergi doveva interpretare un attore underground, sotterrato dall'instabilità economica, disperato per riuscire a guadagnare soldi con la propria arte, diventa un direttore d'orchestra che viene sovrastato dalle sue direzioni fino a sparire. Mi alzo, non sono sicuro di essere vivo, guardo le vite degli altri su Instagram e penso stanno tutti da Dio, cazzo. Mentre vado al lavoro scrivo a una persona per... Sono al lavoro, non capisco, mangio qualsiasi cosa che mi capita davanti, vomito durante la riunione, all'after work mi faccio l'apprendista, mi faccio una raglia, fumo, bevo, torno a casa, credo, mi addormento sul cesso mentre guardo TikTok. Sto alla grande, cazzo. Alla fine dello spettacolo, quasi metà del pubblico è sul palco come un compito. Sergi non c'è e noi continuiamo ad applaudire e a cantare no pare sighe sighe ad aspettare qualcosa. Impassibili, rimaniamo ad aspettare che qualcosa succede senza fare niente. Sergi Caseronieto è riuscito ad esprimere l'allenamento che il capitalismo ci impone. La routine, il get ready with me, il work schedule, l'orario scolastico sono tutte schematizzazioni di giornate che diventano tutte uguali. Alzati, vestiti, produci e consuma, vai a casa, dormi. Nessuno spazio al pensiero, massima produzione e consuma quando ti senti che qualcosa non va. Se annoiato, guarda 3 ore di Instagram o TikTok per non pensare. Stressato, medita o fai yoga per 45 franchi a sessione. Stai male? Tieni 4 tipi diversi di antibiotici e antidepressivi per non preoccuparti e non preoccuparti che andrà tutto bene. Sempre soluzioni a corto termine che ti faranno sentire alla grande. Perfino le sostanze come sigarette, alcol e droghe e anche il sesso occasionale, se ci pensi, fanno parte di un sistema che anestetizza il generale. E Sergi fa un ottimo lavoro a ritrarre questa esasperazione consumistica nel suo spettacolo, interpretando, usando le parole dell'artista, una persona terribile. Lo spettacolo mi è piaciuto un sacco, anche se, devo essere onesta, il finale mi ha lasciato un po' frustrata, così, sospesa. Ed è giusto così. Nella confusione di un palco tramutato in una versione imbottigliata di una sagra di paese, dove l'arte sparisce dietro la moneta. Dove le critiche al sistema rimangono sempre nello sfondo delle produzioni artistiche, nel cosiddetto underground, e gli spettacoli che un tempo erano nati per distruggere e criticare i costrutti sociali finiscono per diventare romanticizzazioni, mamma mia che parola complicata, di questi problemi come Broadway. Le performance con messaggi considerati poco pericolosi per il sistema rimangono nel loro piccolo, dove non possono fare male, e il resto è la vera arte. Ma alla fine, se ci credi veramente, ce la puoi fare. Basta che non ti fermi. Non mostrare insicurezza o debolezza, non mostrare dubbi, non fermarti. Continua a pedalare. No pare sighe sighe, no pare sighe sighe, no pare sighe sighe.
1: Grazie mille, Irm, per la sua sublime recensione. E ora, musica.

0: Bentornati dopo questa breve pausetta. Questa era Curami di CCP. CCCP, scusate. E adesso vi lasciamo con Fabia e al suo pianeta rosso su Sergi Casero.
1: Devo dire che ci siamo rivisti tutti in quest'opera. Delle formiche del capitalismo che devono continuare ad andare avanti e, come l'espressione di Sergi, a pedalare. Però mi volevo concentrare su come un attimo mi sono rivista tanto nella sua fatica con le lingue, che di per sé è un fatto secondario dello spettacolo, ma mi volevo concentrare su quello perché io sono metà latina e spesso vengo presa per il culo o mi becco la battutina facile per usare termini che, come viene detto spesso, è itagnolo, come anche Sergio ha usato in primo luogo. E che tanto, dopo spesso, penso che tutte le persone che sono mischiate, dopo un po' che senti questi commentini, ti viene buttato addosso, si parla di veli tanto in questo spettacolo, un velo di soggezione. E mi ha dato tanta validazione e rassicurazione la sua confidenza su come non si faceva tirare sotto dalla sua difficoltà di trovare le parole quando parlava in italiano con l'audience. Difficoltà che appunto non l'ha mai fermato da dare il suo messaggio a viaggiare il mondo con spettacoli e prendersi il suo spazio. Il motivo per cui ho voluto concentrarmi su questo fatto era per dare un messaggio a tutti gli artisti che hanno paura di essere fermati da un limite, come in questo caso la lingua, e per questo non si lanciano mai, non si buttano fuori al pubblico, come invece fa Sergio con questa performance, e che senza fondi e senza mille label che lo inseguono è riuscito a portarci il suo spettacolo. Questo fit, ho voluto non concentrarmi sul suo messaggio del capitalismo, che è una cosa che alla fine penso che tutti noi sentiamo tantissimo, perché questo fit ha parlato per tutta questa edizione di buio del mondo, d'eclissi, però ricordatevi ragazzi di non dimenticarvi la luce e la speranza che sta dietro queste eclissi e le opportunità che si c'erano dietro. Non dovete per forza rimanere bloccati nel sistema.
0: Grazie mille Fabia per il suo incantevole pianeta rosso, ma ne abbiamo un altro ancora e vi lasciamo perdervi nelle favolose parole di Chantal.
2: Come ha detto Fabia, lo spettacolo parlava sia alle persone comuni ma anche agli artisti, lo spettacolo non pare sighe. Io ho scritto qualcosa più in direzione appunto al capitalismo, al capitale, semplicemente per dare appunto due pianeta rossi a questo spettacolo, due pianeti rossi, anzi tre pianeti rossi, diciamo un po' diversi. Allora, il capitale è l'obiettivo principale. La glorificazione della scena underground è un tema in parte toccato durante lo spettacolo di Sergi Casero Nieto. Persino ciò che è stato creato per essere diverso e artigianale si trasforma in capitale, in un'opportunità di farci sentire incompleti. L'identità di intere comunità ristretta a un prodotto venduto a un ottavo del suo prezzo, sapendo tutti cosa ci sta dietro e in quale maniera effettivamente si pagano questi prodotti. Viene poi mostrata la finzione di uno sforzo, se ben catturata, fa più capitale che lo sforzo reale impiegato nella lotta con il finale di un guadagno sociale. Ormai avere la mente proiettata per il capitale è indispensabile e il valore viene dopo. La performance sperimentale è bellissima, molto underground, ma non buona per le tasche. È una frase che viene detta nello spettacolo, o comunque citata, un pensiero che come artisti ci si trova spesso obbligati a pensare inconsciamente, soprattutto in questi tempi, in cui tutto viene tendenzialmente commercializzato. Ed è proprio però con spettacoli come questo, come non pare sighe, che ci viene esposto un disagio collettivo per questo obbligo di produttività capitalista. Penso che ci troviamo sia come artisti che come persone in generale a dover costantemente produrre, a costantemente dover consumare, prendere appunto quegli elementi underground e renderli praticamente mainstream, perché diventano un commercio, diventano un prodotto che deve essere appetibile. Questo era il mio pianeta rosso. E adesso passo la parola a Cata.
0: Ok, grazie mille Chantal e Fabia per i due bellissimi pianeti rossi. E adesso vi lasciamo la recensione di Elisa su lo spettacolo di...
3: Sullo spettacolo Four Walls and a Roof.
4: Oh, allarme spiegone! Oh,
3: Buongiorno a tutti ragazzi, cambiamo ora spettacolo. Torniamo, facciamo un passo avanti nella settimana e andiamo allo spettacolo che abbiamo visto ieri sera, sabato, all'AC. È stato uno spettacolo molto particolare che ha suscitato molti dibattiti all'interno della nostra giuria, del nostro gruppo radio. Uno spettacolo che definirei innanzitutto con il termine documentaristico. I tre attori hanno infatti scelto di mettere in scena, di raccontare la storia di Bertolt Brecht attraverso quella che è sembrata principalmente una presentazione molto scolastica. Tutta la messa in scena, la scenografia ricordavano infatti proprio un documentario. Spesso gli attori erano seduti, si trovavano davanti a fogli di testo da cui proprio leggevano, raccontando le imprese, la vita e soprattutto i pensieri, come abbiamo visto ancora molto attuali, di Bertolt Brecht. Hanno infatti portato citazioni e documenti veri, reali. Abbiamo visto tantissimi video, sentito poesie, musiche proprio scritte da Bertolt Brecht, facendo proprio un po' un viaggio nel tempo. Tutto lo spettacolo era suddiviso in veri e propri capitoli, dandoci proprio l'impressione di star leggendo quasi un'enciclopedia. All'interno dello spettacolo, per raccontarci questa storia, sono state utilizzate tantissime tecniche differenti, a iniziare però da quella del PowerPoint, questo che appunto ha lasciato perplessi alcuni di noi, facendoci proprio pensare a una presentazione un po' tanto scolastica. Però io l'ho trovato anche abbastanza divertente. In questo PowerPoint c'erano diverse animazioni proprio grafiche che contribuivano a rendere bene l'idea. Lo spettacolo però è iniziato con un'altra tecnica, quella della rimessa in atto di un processo. Abbiamo simulato il processo che è stato fatto a Bertolt Brecht. C'è stato un attore che si è messo in prima persona parlando direttamente al pubblico, fingendo di interrogarlo. Non sentivamo le risposte, ma ci sentivamo quasi direttamente interrogati. Quindi c'è stata la prima parte dello spettacolo più classica, diciamo. Se poi però passate a queste altre tecniche alternative, una parte del processo è stata infatti immaginata attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Bertolt Brecht non ha avuto l'occasione in questo processo di poter esprimere il suo discorso e quindi i nostri attori hanno immaginato invece di dargli questa occasione proprio grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Una scelta anche questa che ha fatto discutere molti di noi, ma che per me ha avuto un senso proprio per mostrare il paragone, diciamo, fra i tempi di Brecht, dove l'intelligenza artificiale non c'era, e invece i nostri, dove abbiamo questo strumento in più. Abbiamo poi visto appunto tantissimi video e fotografie proprio risalenti ai tempi di Brecht, in bianco e nero, proprio trovandoci faccia a faccia con le sue espressioni, con i suoi pensieri. Abbiamo poi trovato anche un momento di completo silenzio. Per diversi minuti gli spettatori si sono trovati davanti ad attori completamente taciturni, proprio per farci riflettere su quanto la censura possa proprio ammutolirci. Questa secondo me è stata anche una scelta artistica molto interessante. Lo spettacolo ha poi continuato attraverso un'analisi fotografica che ha occupato gran parte proprio della scena, attraverso cui però si sono toccate varie riflessioni, vari temi. Un altro filo conduttore era la musica. Grande elemento della scenografia era infatti un bel pianoforte a coda con cui sono state accompagnate tante delle canzoni e delle poesie di Brecht, e infine si è concluso con un'atmosfera molto onirica. Si è proprio fatta una riflessione teatrale su come si può rappresentare in scena un sogno, e siamo stati quindi infine salutati attraverso proprio un fumo che ci ha portato nella mente degli attori. Come dicevo, l'analisi delle poesie e dei pensieri di Brecht è stata proprio utilizzata come punto di partenza per fare riflessioni molto più attuali. Innanzitutto abbiamo potuto riflettere sul ruolo che può avere la patria. La patria era essenziale per Bertolt Brecht, che è stato diverse volte esiliato, si è dovuto spostare tantissimo, e abbiamo visto anche attraverso paragoni con per esempio un poeta palestinese attuale come il tema della patria possa essere ancora super applicabile anche a noi. Si è poi riflettuto moltissimo sulla censura, proprio anche attraverso appunto questa tecnica del silenzio, nonché anche sulla ciclicità della storia. Abbiamo visto come vari regimi, anche di idee politiche molto diverse, possono alla fine usare le stesse tecniche per imporre le loro idee. Abbiamo quindi visto come è facile criticare il passato senza però vedere davvero che la situazione attuale può essere davvero ricondotta a questi tempi. Un esempio che secondo me è stato super azzeccato a questo spettacolo, anche pensando proprio al background degli artisti, è quello dell'estrema destra che sta tornando in Germania. I due artisti sono infatti libanesi, due attori e un musicista sono infatti libanesi, residenti adesso a Berlino. E quindi il paragone fra la Germania nazista e l'attuale ritorno dell'estrema destra alle ultime elezioni è stato per me evidente. Ho apprezzato tantissimo come nello spettacolo si utilizzasse spesso la locuzione sì, ma. Quindi, chiaro, nel passato c'erano questi problemi, ma ancora adesso sono molto attuali. Sì, potevano sembrare delle illusioni, il regime è stato bravo a mascherarle, ma quello che c'è dietro è ormai evidente, dobbiamo fare attenzione a continuare a vederlo tuttora. Passando invece agli attori, come ho detto erano tre, due attori e un musicista, ho trovato che a volte la recitazione fosse un po' meccanica e forzata, ho scoperto oggi che lo spettacolo viene spesso portato anche in francese, quindi ho trovato che c'erano, non lo so, l'inglese mi è sembrato a volte un po' tanto forzato, ho però apprezzato come la scena, l'attenzione fosse spostata da un attore all'altro attraverso proprio l'utilizzo delle luci. In generale la scenografia era molto buia, ripercorrendo appunto quest'idea del documentario, e spesso chi dovevamo guardare c'era detto attraverso proprio l'utilizzo delle luci. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è stata come, rispetto ad altri spettacoli che abbiamo visto, gli attori erano di un'altra generazione, erano più grandi, e c'era anche una donna, la prima donna che ho visto in scena in questa edizione del FIT, quindi molto molto apprezzato. Parlando infine di scenografia, era piuttosto minimalista e semplice, avevamo dei tavoli in scena che a dipendenza dei diversi capitoli venivano spostati per mantenere probabilmente viva l'attenzione, però non era troppo dinamica la scenografia, era molto buia appunto, e ho apprezzato molto l'utilizzo finale del fumo, si è proprio scelto di concludere attraverso un sogno, quindi comunque secondo me dando un po', cercando di mettere un po' di poesia alla cruda realtà, diciamo così, e quindi questo è stato appunto reso con una bella melodia al pianoforte e con il fumo. A mio parere questo spettacolo è stato un po' lento, ho però apprezzato moltissimo il testo, ho trovato che c'erano delle riflessioni molto profonde che spero poi verranno messe in risalto dai nostri pianeti rossi, però appunto un po' lento, anche se molto, sì, per me l'utilizzo del PowerPoint comunque è stato divertente.
1: Elisa ci ha deliziato l'anima con le sue parole, ma adesso continueremo ascoltando il secondo Pianeta Rosso, scritto e pensato da Chantal sullo stesso spettacolo.
2: Mi appello al quinto emendamento. Esercito il diritto costituzionale degli Stati Uniti d'America, che permette di rifiutarsi di rispondere a domande se le risposte potrebbero autoincriminarti. Invocare questo diritto non è una ammissione di colpa, che nel caso della lista nera di Hollywood degli anni 40, chiamiamola diciamo la caccia delle streghe comunista di quei tempi, è l'emendamento a cui decine di artisti hanno fatto appello quando incolpati. Questa lista nera degli artisti di Hollywood, che diciamo andava a prendere questi artisti e incriminarli di essere collegati al Partito Comunista, impediva a questi di continuare la loro vita lavorativa. I loro nomi non erano più accetti sui grandi schermi, come attori, come registi, scenografi, eccetera. E mentre i più fortunati hanno continuato la loro carriera sotto uno pseudonimo per non farsi riconoscere ma continuare a lavorare, altri si sono ritrovati obbligati ad abbandonare proprio la scena completamente per tutta la vita. Trovo sia molto utile per i nostri tempi ricordare la storia di questa lista nera di Hollywood, per rendersi conto, per anche noi artisti a nostro modo, chi per radio, chi perché magari stiamo studiando arte, simili come diverse persone fanno parte di questa radio, rendersi conto delle lotte che stanno dietro al diritto di esercitare la propria arte estraniandola dai nostri valori, oppure di esporre l'arte proprio per parlare di questi valori, che sia un partito che sia un altro, che sia pro che sia contro la situazione moderna, cioè diciamo dei nostri tempi, perché in quel momento non avevano questo diritto. C'erano effettivamente alcuni elementi, alcune persone diciamo che erano state incolpate di far parte del Partito Comunista, lo erano effettivamente, ma non avevano il diritto di esercitare poi la loro arte, di esporre, di parlare, semplicemente per questa tendenza politica. Questa strage di registi, attori e sceneggiatori di Hollywood non ha avuto una sua rivendicazione, non c'è stato un punto conclusivo di questa vicenda. Semplicemente lentamente nel tempo la lista nera ha sfumato, permettendo ai nomi degli artisti di riapparire nelle sale piano piano, non di tutti, ma comunque di quelli che hanno, diciamo, tenuto stretto il loro posto. Il primo, ad esempio, fu Dalton Turbo, che venne finalmente annunciato come sceneggiatore del film Exodus degli anni 60, diciamo, appunto per rivendicarsi, per farsi rivendicare. Ed è grazie a questa lotta che possiamo esporci a teatro, come fatto durante la rassegna del Fit Festival, come quest'anno e per tutte le 35 edizioni che sono appena passate.
1: Messaggio molto forte e molto reale che si sente tanto, grazie mille Chantal. E adesso vi lasciamo un po' di musica.

0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گوین، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ ویداوت موونگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما رو گوش کنید.
2: Questa è la Uprising dei Muse e ora Elisa ci legge la poesia in memoria di Ungaretti, a cui l'ha fatta pensare lo spettacolo For Walls and a Roof.
3: In memoria. Si chiamava Mohammed Shehab, discendente di Emiri Nobani, suicida, perché non aveva più patria. Amò la Francia e mutò nome, fu Marcel, ma non era francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascoltava la cantilena del Corano, gustando un caffè, e non sapeva scegliere il canto del suo abbandono. L'ho accompagnato, insieme alla padrona dell'albergo dove abitava, a Parigi, dal numero 5 della Rue des Charmes, apposito vicino in discesa. Riposa nel Camposanto d'Ivry, sobborgo che parte, sempre in una giornata, di una decomposta fiera, e forse io solo so ancora che visse. Cari ascoltatori, è difficile definirsi, sentirsi a casa in questo mondo dove siamo stati buttati senza istruzioni, non sappiamo se sia giusto correre o fermarsi, produrre o contemplare, quindi non preoccupatevi se vi sentite un po' persi, se come Sergi vi sentite in balia di un'enorme bicicletta sociale o come Rabib e Brecht non trovate un posto in cui sentirvi a casa, siete vivi, siate voi stessi e amate la vita.
4: Grazie Elisa, e adesso direi che è il momento di passare a parlare del film che abbiamo visto ieri con Fabia, che ci leggerà il suo pianeta rosso barra recensione su Kamal al-Jafari e Affidai Film.
5: Affidai Film, un archivio visivo di documenti storici che sono stati saccheggiati e censurati da eserciti israeliani che nel 1982 hanno invaso la Palestina. Una visione straziante e reale su genocidi e orrori commessi in Palestina e continua a ripresentarsi nei giorni odierni. Quello che abbiamo assistito non è un film come tanti, non c'erano attori e non c'era recitazione, era tutto vero. Il film è una visione molto pesante in cui si vedono corpi massacrati, edifici in fiamme e prigionieri con testimonianze strazianti. Questo film forza l'audience a vedere ed assistere a tutto quello che è successo. Non ci sono suoni, per lo più è silenzio. Un silenzio così pesante che diventa rumoroso, scomodo. Non ci sono pause, non ci sono dei momenti di pausa dall'orrore per il pubblico, proprio come non ci sono momenti di pausa allo strazio delle viste delle vittime palestinesi che soffrono ogni giorno. Come detto, molte di queste testimonianze sono state censurate una volta rubate. Il 90% dello scritto che si mostrava nello schermo era coperto da scarabocchi rossi, da rosso acceso e che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Non davvero per la censura in sé, ma perché proprio qua, a Lugano, lungo la strada che percorro ogni mattina nel bus per andare a scuola, dopo la famosa protesta contro la Palestina di un anno fa, era stata disegnata con le bombolette spray la bandiera della Palestina. Poi, qualche giorno dopo, bianco. Un enorme blocco bianco di cancellazione, poi ci hanno scritto sopra un nuovo messaggio in nero. Non vi so dire qual era il contenuto, perché mi sono ridetta ogni mattina che l'avrei letto dopo. Che alla prossima volta in bus mi sarei presa quei 6 secondi di visibilità e mi sarebbe importato abbastanza da leggere. Chi l'ha scritto? Cosa diceva? Erano contro o pro Palestina? Cosa diceva? Non lo so, non ve lo so dire perché pochi giorni dopo l'apparizione della scritta nera, una sovrastante scrittura rossa l'ha coperta, l'ha censurata, proprio come l'abbiamo visto nel film. E io, in quel cinema, in Svizzera, in un luogo che tutti chiamano sicuro, che tutti elogiano in mille modi, mi ritrovo a vedere un documento di censura sui palestinesi per 1 ora e 20 e quando esco penso, era troppo. Era troppo, sono sdrenata, ma se sommassi tutti i 6 secondi giornalieri dell'ultimo anno che ho passato a guardare quel muro con occhio distaccato, per quanto tempo stiamo scegliendo tutti di essere ciechi?
4: Grazie mille Fabia. Adesso passiamo a parlare del film che abbiamo visto ieri, Affidai Film di Kamal al-Jafari, scusate per la pronuncia. Questo film era inserito all'interno della programmazione del FIT, ma è anche stata una un'anticipazione del Festival dei Diritti Umani, che inizia oggi. Noi onoratissimi di avere con noi Flavia Mazzarino, produttrice del film Antonio Prata e Margherita Cascio, direttori artistici del FFDUL. Vi lasciamo a Teresa e Anastasia, che gli faranno qualche domanda.
6: Allora, prima di tutto, ciao, spero tutto bene. Inizierei col farti la domanda di come mai hai conosciuto, come hai conosciuto Kamal Al-Jafari.
7: Grazie, sono contenta di essere qui, grazie a tutte. Ho conosciuto Kamal nel 2020, subito dopo la pandemia. Ho fatto con lui una summer school in occasione del Festival Sicilia Queer a Palermo. Abbiamo realizzato dei film, eravamo un gruppo di studenti molto vari a livello di provenienza, un gruppo internazionale di diverse anche età. Sono stata l'unica a fare un film d'archivio. Allora io e Kamal siamo diventati immediatamente amici, ho fatto le valigie e sono andata a Berlino. È stato semplicissimo così.
6: Che bello.
8: Su questa linea, allora, io personalmente mi chiedevo se avevi avuto la possibilità di andare sul posto di cui parli, ovvero la Palestina, o se appunto il film l'avete creato a Berlino, dove lui aveva residenza, se non sbaglio.
7: Il film è nato, l'idea del film è nata a Palermo proprio durante la pandemia. Kamal faceva i conti con l'impossibilità di andare in Palestina e girare delle proprie immagini, quindi ha deciso di lavorare con delle immagini già esistenti che non sono sue. Poi tutta la lavorazione del film è stata fatta tra Berlino e Parigi, e io personalmente non sono mai stata in Palestina. Infatti dico sempre, la sua memoria, la conosco a memoria, perché l'ho conosciuta attraverso delle immagini, attraverso Kamal che mi guidava dentro quelle immagini. È un po' Fideifilm, rappresenta una sorta di mappa, una sorta di geografia affettiva, che per me è anche la Palestina.
6: Grazie, grazie mille. Posso chiederti come mai è stato deciso di portarlo al FIT Festival?
7: Ho ricevuto l'invito da parte di Valentina mesi fa, forse perché gli svizzeri sono, quando si lavora in Svizzera si lavora con largo anticipo, cosa rara, quindi sono molto grata del lavoro incredibile che hanno fatto al FIT Festival. La coincidenza è che abito qui ormai da un anno e mezzo, quindi è stato poi naturale prenderne parte, sono contenta di essere qua. E dicevo anche ieri, durante la proiezione, prima della proiezione, che proprio in un festival di arti performative forse questo film trova la sua casa rispetto ad alcuni festival di cinema documentario che ragionano su un altro tipo di linguaggio. Sì. Quindi sono stata veramente onorata di presentare il film in questa occasione.
6: Grazie mille.
8: Io mi chiedo, a parole tue, cosa volevate trasmettere con questo film? Perché vedendolo non è una storia tipica, non è come un film che vediamo al cinema al giorno d'oggi, e quindi mi chiedevo, a parole tue, che...
7: Una domanda un po' difficile. La Palestina non è riconosciuta, in qualche modo non esiste, quindi richiede anche un nuovo linguaggio a livello cinematografico. Non potevamo accomodarci su certi linguaggi già conosciuti, ma invece crearne uno nuovo, che è un po' quello che fa Kamal nel suo cinema. In qualche modo il film ricostruisce questa immagine della Palestina che continua a sfuggire e crea una sorta di immaginario ritrovando delle immagini che esistono già. Poi il film fa botte con le immagini, quindi tutto il lavoro di rilavorazione con effetti visivi delle immagini, anche l'utilizzo del rosso, che è stato poi ben legato ai graffiti che raramente si trovano a Lugano, in solidarietà per la Palestina, è proprio mostrare questa rabbia, questa frustrazione che da quando abbiamo iniziato a lavorare al film a oggi assume sempre una maggiore significazione.
8: Bellissima risposta, grazie.
6: Infatti, collegato a questo è anche qual era l'effetto sperato nel pubblico? Si cercava piuttosto di rendere coscienti le persone, oppure appunto si voleva andare dietro e portare a capire veramente quello che sta succedendo in questo contesto?
7: È una domanda anche questa interessante, perché è cambiato il significato del film dal 2024 nel corso del tempo. Quando abbiamo messo su una prima forma di montaggio era molto più didascalica, con quasi un formato educativo, seguiva un ordine cronologico e poi abbiamo rinunciato totalmente a tutto ciò. Con i fatti poi del 2023 e l'inizio del genocidio a Gaza, le persone, il pubblico hanno iniziato a sensibilizzarsi, a conoscere un po' meglio la storia della Palestina, quindi pensavamo non c'è bisogno di didascalie, si parla di una violenza che conosciamo, che si ripete nel tempo, che ci ricorda altri tipi di violenza in altri posti, e credevamo che fosse più importante creare un'esperienza piuttosto che insegnare qualcosa.
8: Sì,
7: quindi
8: grazie. Visto che appunto avete usato dei materiali già esistenti, come avete ottenuto i diritti d'autore, o c'era bisogno di ottenerli? È stato difficile? Come ha funzionato?
7: Allora, Fidai Film, proprio per il titolo, è un film sabotaggio. Fidai è colui che sabota, colui che sacrifica la sua vita per una causa. Sabotatore è un'accezione negativa che viene data dagli israeliani di solito ai palestinesi militanti, e noi l'abbiamo presa con un'accezione positiva. Quindi il gesto di sabotare a tutti gli effetti significa anche sabotare l'idea di archivio, quindi non chiedere il permesso per utilizzare le immagini. Kamal dice sempre: I don't believe in copyrights, I believe in liberation rights. Mm-hmm. Io credo nei diritti di liberazione, ed è un gesto politico rischioso, ma che vuole in un qualche modo liberare queste immagini dal potere coloniale che le agonizzano.
8: Assolutamente, infatti sono contenta di sentirtelo dire, perché dover chiedere per delle immagini del genere secondo me sarebbe assurdo, quando sono dei palestinesi, insomma, cioè la loro storia, non dovrebbero dover richiedere il diritto di utilizzarle per raccontare la loro storia a loro, come è successo veramente, insomma.
7: In maniera anche molto più pratica, alcune di queste immagini appartengono all'esercito israeliano, all'archivio dell'esercito, e quindi sarebbe impossibile proprio accedervi da palestinese. Quindi è sia un'impossibilità ma anche un desiderio di dire: rinuncio a chiedere i diritti, a liberare i diritti di queste immagini, lo faccio attraverso un film, attraverso un gesto artistico.
6: C'è un motivo per cui certe caratteristiche e anche i visi delle persone erano evidenziati in rosso durante il film?
7: Non c'è un'unica regola, perché Kamal non ama essere così ricorrente, quasi lasciare scoprire la struttura. A volte si evidenziano i palestinesi in un film che invece è stato creato dagli israeliani, altre volte si cancellano i volti degli israeliani e si cerca di liberare l'immagine per lasciare vedere il paesaggio della Palestina dietro. Quindi è un po'... è un gesto di censura e di sottolineazione, ma è anche un gesto di rabbia, appunto, come dicevo, sulle immagini, ed è per questo il colore rosso, che spesso ci ricorda il sangue, o comunque queste immagini che sudano di violenza e di sofferenza.
8: Grazie, grazie mille. E tra l'altro sono censurate ovviamente anche le scritte, e tu avevi presentato che cosa fossero quelle scritte, ma io non mi ricordo esattamente, potresti ricordarci?
7: Certo. Le scritte sono delle didascalie create da un soldato che è stato chiamato, da un soldato dell'esercito israeliano, dopo che hanno saccheggiato il materiale, l'hanno portato in archivio e hanno creato una catalogizzazione molto precisa e molto accurata di queste immagini viste dalla loro prospettiva. Quindi si perde sempre quel senso di oggettività, è una narrazione molto soggettiva da parte di un soldato che cerca di dare un senso a quelle immagini.
8: Okay.
7: Il senso è stravolto se visto dalla prospettiva di un palestinese, anche qui il desiderio di Kamal di mostrarlo per far capire cosa ci stava sopra queste immagini, ma anche di cancellarlo e di sabotarlo.
8: Bellissima. Questa domanda l'avevamo scritta prima, tu hai già più o meno risposto, ma mi chiedevo se ci fosse... proprio qual è il motivo per cui appunto non c'è un filo logico, se vuoi, con le immagini, e sono un po' tutte messe insieme, almeno dal mio punto di vista ho notato che non erano proprio messe una dopo l'altra con un senso, come storia, oddio non riesco a spiegare cosa intendo, e poi si ripetono anche un paio di volte, certe immagini.
7: È un po' fare i conti proprio con l'impossibilità di racchiudere l'intera storia della Palestina in un film di 72 minuti. E proprio davanti, di fronte a questa impossibilità, si è scelta un'altra strada, che è quella della poesia, una strada anche molto più personale, che non cerca di essere esaustiva, ma cerca piuttosto di evocare la storia della Palestina. E hai detto bene, proprio delle immagini che si ripetono, perché in realtà c'è ovviamente un senso non logico ma poetico dietro al montaggio, ed è proprio una progressione anche temporale. Si inizia con gli anni 20 con le primissime immagini della Palestina, si conclude con un'immagine molto più contemporanea, quella del soldato che sta su un tetto, che adesso ci ricorda molto bene altre immagini, e in questo caso parlo di Naza, di questi soldati israeliani che stanno su tetti a vedere la Palestina da lì, da questa posizione privilegiata. Quella è un'immagine molto più contemporanea, degli inizi degli anni 2000. E quindi questa ricorrenza e questa ripetizione cercava di far emergere anche la ripetizione della storia. Non è una storia che si conclude, è una storia di violenza che si ripete in diversi luoghi, in diversi contesti, in diversi tempi.
8: Bellissimo, grazie mille.
7: Grazie a voi.
4: Grazie mille veramente di cuore, Flavia, per questa intervista e per averci portato nel retroscena, diciamo, di questo film. E ringraziamo anche ovviamente appunto il film, il Fedai Film. E adesso noi vorremmo introdurre i direttori del FFDUL, Margherita Cascio e Antonio Prata, di cui siamo onorati di avere qua quest'oggi. E si uniranno a noi per questa ultima tavola rotonda e per questo passaggio di testimone tra due importanti festival. Ma prima facciamo una piccolissima pausa musica.

0: Eccoci tornati. Ora siamo in compagnia di Antonio Prata e Margherita Cascio, che sono i direttori artistici e i principali responsabili della redazione e la selezione dei film di questo festival. E inoltre adesso siamo anche in compagnia di Linda e siamo sempre io, Teresa, Anastasia.
1: Allora, noi abbiamo appena parlato della Palestina e dunque ci sembrava molto interessante ricollegare questo tema ovviamente ai diritti umani e dunque siamo qua oggi a fare delle domande su quest'ambito. Allora, lascio la parola a Linda che avrà una domanda.
2: Ecco, buongiorno anche da parte mia, bello essere ritornata in questi microfoni. E, no, ecco, ho fatto sì parte diversi anni del FIT, ma ora sono soprattutto qua come membro della commissione artistica di Castellinario, il Festival del Cinema Giovane che si terrà dal 14 al 21 novembre, e mi sembra molto interessante fare questo collegamento tra questi due festival, perché entrambi ci teniamo a portare le classi, a proprio far scoprire non solo il giovane, non solo il cinema, ma anche proprio delle tematiche importanti e dei film, tra virgolette, impegnati ai giovani. E quindi, ecco, volevo capire quanto fosse per voi importante coinvolgere i giovani e le giovani, portare proprio le scuole a vedere questi film.
3: Prego, Margherita.
4: Tocca a me, buongiorno, buonasera. Grazie. No, beh, chiaramente nell'ambito dei diritti umani sì, risulta particolarmente importante coinvolgere le classi, gli istituti scolastici, ma anche i giovani e le giovani in generale, perché c'è sicuramente un tema di educazione alla cittadinanza in un qualche modo, lo sguardo e il criterio dei diritti umani sul mondo diventa sempre di più uno sguardo, un asse importante per leggere la realtà e quindi per noi anche come festival poter metterci a confronto con lo sguardo di giovani. Sicuramente anche interessante al contrario, cioè da una parte quindi la nostra proposta e dall'altra anche cosa pensa un determinato pubblico che magari è meno abituato oggi ad andare al cinema di queste tematiche.
3: Sì, andare al cinema in qualche modo è anche, insomma, la nostra missione fondamentalmente è quello di insegnare, non di insegnare, di dare ai ragazzi la possibilità di entrare in una sala cinematografica e di guardarsi un film e di anche percepire o ricevere informazioni in maniera molto diversa rispetto a quella che invece siamo oggi abituati magari a fare, non so, attraverso i social o attraverso un'informazione che comunque è molto più smisurata e anche molto più frenetica. Il cinema ha un po' i suoi tempi, i suoi ritmi e questo ti dà forse la possibilità. È qualcosa che devi imparare anche un po', no? Piano piano, andando proprio in sala, andando a vedere dei film impegnati e che ti possano dare la possibilità con altri tempi e in un altro ambiente, in un altro spazio di riflettere su certe tematiche.
2: Assolutamente, e non solo poi il film in sé, ma anche il dibattito che c'è dopo, perché mi ricordo sono andata due volte quando ero alla Commercio ai diritti umani e c'era anche appunto poi nei miei anni c'era anche il Dick Marty che proprio poi si discuteva del film con dei giornalisti, questo lo fa anche Castellinaria, e poi portare queste discussioni e riflessioni anche all'interno delle classi, continuare diciamo le riflessioni e non che ci sia solo la visione e basta, perché non sono ovviamente film di intrattenimento.
1: Posso chiedervi adesso se avete voglia di spiegarci un po' che cos'è il Film Festival dei diritti umani di Lugano, di che cosa si tratta?
4: Sì, allora un festival di cinema principalmente, quindi partiamo dai film. Quest'anno, appunto, abbiamo iniziato oggi, abbiamo circa una trentina di proiezioni per oltre 25 film. Quindi partendo dai film presentiamo un po' quello che è la riflessione sui diritti umani, sia di attualità ma non necessariamente. Spesso è anche importante per noi presentare tematiche legate per esempio alla memoria o alla riflessione sulla storia. quindi non è sempre, i film che proponiamo non sono sempre di stretta attualità, ma l'idea è che servano poi alla riflessione

0: a circuitare nelle sale o comunque in altri festival. Quindi c'è una giuria internazionale che poi elegge insomma il miglior film, c'è una NG che consegna anche un premio speciale quest'anno a Amnesty International, poi c'è il pubblico anche che attraverso la propria scelta diciamo ci dà una mano anche per quello che è il premio del pubblico. Ma ripeto, l'intento non è tanto quello di creare una concorrenza tra i film, ma è proprio quella di, come diceva Margherita, di creare in qualche modo poi un confronto, un dibattito, di avere la possibilità anche di incontrare molti di questi autori invitandoli, e quindi che spesso raccontano anche delle storie molto proprie, personali, dirette, e quindi è quello che serve principalmente ad un festival, non solo, ma soprattutto ad un festival come il nostro.
1: Beh, io infatti sarei molto curiosa di sapere se c'è un film in particolare che siete stati molto felici di aver potuto portare a questo festival per dare luce magari a delle problematiche che non si conoscono così tanto.
0: Io onestamente sono affezionato a tutti i film che facciamo, non me la sento di dare una preferenza, perché a parte il fatto che cioè è importante dare un significato a tutto l'insieme di questo lavoro, no? Quindi i film sono come, cioè fanno parte, cioè ognuno di loro è un elemento che suona in un'orchestra che poi deve però trasmettere più possibile un messaggio in maniera molto forte. Ci sono ovviamente delle differenze a volte notevoli tra produzioni che arrivano da paesi magari un po' più avanti rispetto a questo discorso, e paesi invece che fanno molta fatica anche soltanto a produrre un semplice documentario, eccetera. Ovviamente cerchiamo anche di creare delle situazioni in cui si possa dare spazio sia a produzioni più, diciamo, più pesanti, più forti da quel punto di vista, che a produzioni meno, insomma, un po' più fragili, no? E spesso è nella fragilità che si vedono poi a volte le cose migliori, per cui veramente per me è difficile fare una scelta. In 12 anni di festival non credo di poter dire quello è veramente un film che mi ha colpito in maniera particolare. Sono veramente dei film molto molto diversi tra loro, ma importanti soprattutto.
2: Sì, magari solo aggiungo che in realtà la maggior parte dei film che presentiamo vedono o l'autore o l'autrice o i protagonisti vivere la storia del film in prima persona, cioè non c'è nella maggior parte dei film la separazione tra la realtà presentata e la vita dell'autore o dell'autrice, e quindi questo forse è uno dei criteri che ci muove, ecco, nel selezionare i film.
3: Grazie mille, vi faccio un'ultima domanda, ovvero se pensate che comunque siano collegati il Fit Festival e il FTUL, e anche se pensate che comunque le performance, l'arte e tutto ciò che vediamo anche nel FIT siano un metodo efficace di poter trasmettere dei messaggi importanti per i diritti umani.
2: Sì, allora sicuramente sono due realtà collegate perché hanno una lettura della realtà e una presa di posizione anche sulla realtà. Quindi, diciamo, il criterio di scelta delle opere che siano teatrali o performative, piuttosto che i film nel nostro caso, sicuramente è quello di dare una lettura della realtà, non del puro intrattenimento, ecco. Quindi in questo senso vedo un legame. Lascio continuare
0: Ma,
2: a te.
0: sì, anch'io sono della tua idea. L'arte in generale oggi più che mai serve è la contaminazione dell'arte, che è molto interessante, che è un lavoro che fa benissimo il FIT, per esempio, no? Noi con il cinema in qualche modo mostra delle opere già complete, già finite. Il teatro mostra qualcosa che in qualche modo improvvisa sempre durante la performance, e queste due arti e questi due modi di vedere la realtà, perché in fondo l'arte è quello che fa, devono assolutamente coesistere sempre di più in una città come Lugano, ma io credo in tutto il mondo, soprattutto in un'epoca come questa, dove probabilmente abbiamo forte necessità

0: necessità di trovare qualcuno che possa dire quello che noi non riusciamo a dire.
1: Grazie mille, veramente, grazie di cuore per averci concesso questa intervista. E adesso
0: Grazie a
1: niente,
0: voi.
2: Grazie
0: Buon
2: a
0: lavoro.
2: voi, buon
1: Grazie
2: lavoro.
1: mille, grazie.
2: Grazie.

0: Siamo arrivati al famoso passaggio di redazioni, quindi visto che noi di Kifito non riusciremo a salutarci alla fine di puntata, noi ci tenevamo a fare i giusti ringraziamenti per la fine della stagione. Ma prima vi lasciamo al nostro ultimo appuntamento del FIT. Questa sera c'è l'ultimo spettacolo di quest'anno, Los Inexplicables Alpes Buscando a Currido, scusate la pronuncia, di Mar del Mar Suarez, la Ciaci. Uno spettacolo di danza contemporanea che chiude la stagione del FIT 2026 all'HAC. Speriamo di vedervi tutti lì. Questa è la nostra ultima puntata, è stata una stagione piena di emozioni, abbiamo costruito un bellissimo gruppo e siamo riusciti a legarci e imparare tantissimo nonostante gli ostacoli diretti nella nostra via. Per noi è stato un piacere avervi come ascoltatori e come sempre ringraziamo l'accogliente Gran Caffè Bristro che ci ha ospitato le scorse puntate, ringraziamo il Mamitas Caffè e Bar che ci ha ospitato oggi, ringraziamo anche tutto il Team Fit, Radio Gwen, il LAC e infine il gruppo Keep Fit with Radio di quest'anno, Kata e Dharma e Irma che hanno fatto la scaletta, Fabia Chantal per i pianeti rossi, Elisa e Irma per le recensioni, Teresa per le interviste di oggi, Serena per la regia, Timmy, Sofì, Jen, Daphne, Alisina, Assadullah e Nemat che anche se oggi non ci sono stati in puntata sono stati decisivi durante la stagione e ovviamente Tessa, Armando e Valentina che ci hanno coordinato durante la stagione. Vi vogliamo veramente tanto bene. Noi vi auguriamo in anticipo un buon finale di festival, però prima di lasciarvi facciamo un'ultima tavola rotonda insieme alla redazione del FDUL per parlare di Affidai Film e augurarvi un buon inizio del Festival Diritti sui Diritti Umani.
1: Ma che bello ritrovarsi qui ai microfoni, anche se per gli ultimi 15 minuti è stato bellissimo ascoltarvi per tutto questo festival. Vi ringrazio tantissimo per esserci state tutte e mi accodo ai ringraziamenti di Irma. Quindi, cioè, grandissime per tutta questa settimana, anzi 10 giorni in realtà.
2: È stata una super esperienza, grazie mille per l'occasione.
1: Io direi magari di... Oddio, effettivamente è la prima volta che mi capita di coordinare una tavola rotonda da un anno. Io avrei una domanda soprattutto, anche perché credo che sia quella che ci ha lasciato un po' tutti sull'attenti. Cosa ne pensate di Affidai Film?
3: Direi che a me è piaciuto molto comunque, ho trovato che comunque si vedessero... Allora, erano di sicuro immagini crude e... Sì, ecco, non si può dire altro, erano veramente immagini anche crude, però trovo che sia stato interessante comunque vedere che cos'è che si vede da una parte del mondo di cui si parla tanto, però si parla e spesso sembra che non si faccia altro, nel senso che agire comunque sembra molto difficile spesso, e il fatto di vedere una cosa, comunque vedere anche una crudeltà del genere su uno schermo in modo così diretto, secondo me può fare l'impatto giusto anche per spingere ad agire.
2: Allora sì, crudo, sono d'accordo, però io ho apprezzato come non fosse invece troppo violento, cioè c'erano anche tante inquadrature più lente di paesaggi proprio per mostrare la Palestina non solo come luogo di conflitto ma anche proprio come terra di per sé, immagino, e ok, a momenti l'ho trovato un po' lento, chiaramente siamo abituati a vedere cose molto più rumorose in generale, no? Anche gli altri spettacoli che abbiamo visto erano tutti più coinvolgenti, però dall'altro lato questa lentezza ha reso molto bene, secondo me, e anche ha reso tutto molto vero, molto semplice, molto senza finzione.
4: Trovo anche l'elemento della censura molto interessante, come veniva esposto con i colori rossi rispetto a tutto il resto che era appunto in bianco e nero, comunque con colori abbastanza sbiaditi. Diciamo che guardare la censura su uno schermo e sapendo, cioè essendo consapevoli che è censura, dà questa un significato diverso e molto forte su perché stiamo guardando anche questo contenuto.
5: Beh, Nikita, tu la mia opinione la sai già, però...
1: Non possiamo demolirlo adesso, però.
5: Però dopo aver parlato... Perché io onestamente avevo fatto veramente fatica a capirlo come film... Ma sono contentissima di aver potuto parlare con Flavia, che è stata la coproduttrice su questo film, e ha dato tutto un significato diverso a quello che abbiamo visto e me l'ha fatto apprezzare molto di più. Quindi ora, sapendo quello che mi ha detto lei, lo apprezzo molto di più, sì.
1: E infatti mi accoderei un po' appunto per... almeno l'impressione che ho avuto è stata forse Mi è stato un po' difficile effettivamente guardare Fida i film, probabilmente anche perché prende delle scelte molto radicali nel montaggio, nella narrazione. Mi ha ricordato un pochettino alcune cose di Ziga Vertov, non so se voi lo conoscete, cineasta sovietico del primo del Novecento.
5: Fai reference un po'
2: a livello di cinema.
1: Ma è uno che faceva dei film muti, anche lui accostando, non erano immagini d'archivio, ma anche lui accostando dei momenti, diciamo, più ripresi quasi di furto, in un certo senso, no? Cioè, la cosa molto famosa sua era di aver fatto in un film messo immagini del risveglio della città affiancando immagini di una signora che si alza nel suo appartamento, le strade che si iniziano a riempire, un operaio che si alza e così via. E ci ho trovato un pochettino quella vicinanza tra immagini mute che però raccontano con l'azione quello che sta succedendo. C'è da dire che a me una cosa dispiace. Io purtroppo non ci ho visto quello che è l'elemento centrale del film, cioè il saccheggio degli archivi cinematografici di Beirut. Quella cosa purtroppo non l'ho vista e mi fa salire un po' una domanda. Nel momento in cui un film ha bisogno di venire chiarito da una produttrice, ha veramente raggiunto il punto che voleva raggiungere? Può anche essere assolutamente di sì, può anche essere che non c'è un punto. Voi cosa ne pensate?
2: Allora, sono d'accordo, mi sono fatta un po' la stessa domanda. Cioè, da un lato trovo che l'arte sia bella nel senso che perché non deve essere spiegata. Cioè, può essere valida solo e unicamente per l'artista, e vera arte, secondo me, dovrebbe essere indipendente dall'audience, non dovrebbe alla fine essere un prodotto commerciale, però alla fine tutto diventa commercializzabile, quindi deve avere un riscontro e deve essere apprezzato dal pubblico. Però di base apprezzo anche un film che non vuole per forza spiegarsi. A livello però appunto sì, più commerciale, sono d'accordo che un film non dovrebbe avere bisogno di una spiegazione per raggiungere veramente il suo scopo.
4: Poi è anche vero che contestualizzandolo, questa commercializzazione del film che abbiamo visto, trovo che non abbia troppa importanza, no? Diciamo che era in un contesto, appunto, per esempio per il Festival dei Diritti Umani, un materiale che vai a vedere con il pretesto di informarti, no? Col pretesto di andare a prendere dei contenuti, dei documenti e informarti su una vicenda che adesso abbiamo ben tutti presente, ma di cui non spesso vediamo il materiale, appunto questi materiali che invece siamo andati a vedere senza che ci fosse una spiegazione al di sopra, secondo me, perché ce la si, diciamo, ci si aspettava già che si sapesse. Poi è anche vero, addirittura, cioè anch'io ho fatto fatica a contestualizzare, ma trovavo che questi elementi, io li ho presi proprio come elementi di archivio, non tanto come un prodotto finale artistico, per quanto c'erano appunto queste modifiche ai video, gli elementi per il rosso, però andavano a significare qualcosa, non a dare un significato, diciamo, estetico o una narrazione, diciamo, trovo che non era magari quello il finale, no? Il fine del contenuto.
2: No, è vero che è stato presentato come film sperimentale, cioè c'erano anche tante immagini classiche molto vere, però c'erano anche immagini mixate, appunto tutti questi esperimenti col rosso, quindi forse si può vedere proprio quasi come un'opera d'arte visiva più che qualcosa che vuole davvero trasmettere un messaggio.
1: Ma infatti forse una cosa che mi veniva in mente proprio, mi era venuta in mente anche di al cinema, è che forse anche il luogo in un certo senso che è sbagliato, non lo definirei sbagliato in realtà, è sempre una sperimentazione, però è molto più affine alla video art, cioè io ce l'avrei visto tantissimo proiettato dentro ad un'installazione, magari sarebbe stato incredibile vederlo lì, sarei probabilmente entrato nella mostra e avrei detto wow, e avrei parlato soltanto di quello che avevano proiettato. Vedendolo al cinema mi ha lasciato un pochettino stranito per queste cose, però è vero che ho apprezzato tanto anche questa cosa della censura, delle immagini rosse, per quanto in realtà ho sentito anche delle persone alle quali non è piaciuto, cioè l'hanno trovata un po' disturbante.
4: Secondo me era un elemento che si prostrava come disturbante perché lo è, e quindi andava a rappresentarsi molto bene per questo, no? Proprio disturbante perché deve essere disturbante. Poi su quella cosa appunto del se fosse stata inscenata in una come installazione, ce la vedo tantissimo, è vero, funzionerebbe molto bene. Al tempo stesso però credo che funzionasse anche così, per quanto fosse faticoso come contenuto da assorbire seduti per così tanto tempo, ma anche quella fatica lì, secondo me, rappresenta cosa, il peso, no? Di questi contenuti. Il fatto che devi stare lì fermo a assorbirti delle informazioni che noi cerchiamo di evitare, anche in una mostra, magari. Tu vai a una mostra, hai dei contenuti, ma hai il modo di sviare, di distrarti, di non seguire, magari di seguire parzialmente. In questo caso, magari non era un problema se ti perdevi solo una parte, una frazione di questi archivi, perché non avevano un filo logico, diciamo così, regolare. Però avresti la possibilità di distrarti più di quanto abbiamo invece avuto nel cinema. Sala. Sì.
1: Che c'è una cosa, un'altra forse cosina che mi viene in mente, è un inevitabile confronto che probabilmente penso faremo nel corso di questa settimana, perché durante la settimana verrà proiettato sempre al Cinema Iride Naza. Un cinema che tra l'altro proietta, ho sentito che ne avevate parlato appunto anche durante l'intervista, proietta due film che per un'immagine vengono anche ricollegati in un certo senso, questa immagine del soldato sui tetti, e anche due tipi di narrazioni che sono, come diciamo, cioè molto diverse in un certo senso. Mi viene da, non lo so, non è forse neanche un commento, è più questa cosa che mi porta forse anche con più voglia a vedere Naza in un certo senso.
2: Sì, sicuro da un lato è interessante come in generale c'è il bisogno di parlare della Palestina, cioè una situazione sicuramente, appunto, anche attraverso l'arte si vuole esprimere questa situazione, e lo si fa in vari modi diversi, ognuno portando il suo contributo.
1: A questo punto, in realtà, ne avevamo parlato anche, è un anno che alla fine parliamo di Palestina, e penso... un'altra cosa che effettivamente mi piace tantissimo, mi è stata lasciata forse durante il Babel. Noi avevamo intervistato Elisabetta Bartuli, aveva detto questa cosa del che poi un po' abbiamo rivisto anche in Affidai Film, del fatto che non tutte le narrazioni dalla Palestina devono essere tristi in un certo senso, no? E per quanto in realtà Fidai Film sia un film fatto di disastri, ci sono delle immagini del mare che contengono una calma, la calma anche della costa del Libano, che ritrovo esattamente in quello, in tutto il bello che può dare anche quella regione, forse anche in un modo nel quale dovremmo raccontarla, no? Magari non concentrandoci anche su quello che è il bello, e sono il bello delle persone, le persone proprio che umanamente compongono, abitano quei luoghi, no?
4: Sì. Addirittura ci sono delle scene di... No, adesso non ho capito bene se erano delle scene di dei film o degli attori che sono stati presi o che cosa, ma c'erano delle scene di una coppia che appunto, diciamo, parlavano di essere una coppia, ed è una cosa bellissima ovviamente. Appunto, infatti, venivano mostrate dei bellissimi elementi. Poi anche questi, per esempio, in quelle scene lì erano censurate... appositamente, però sì, si sentiva tanto questa cosa tramite le loro parole, a differenza delle altre scene in cui si parlava appunto per immagine, come detto, di queste coste, di questi orizzonti.
2: Ma è più che altro anche tutto il patrimonio culturale legato al passato di una nazione, che può essere oscurato invece dal presente, però proprio a livello di archiviazione trovo super peccato. È appunto importante ricordarsi anche tutto quello che c'era prima, cioè la Palestina è un patrimonio, è una nazione con un patrimonio culturale enorme, ma come anche la storia della Germania adesso viene rappresentata col nazismo e si dimentica tutto quello che c'era prima, e questo dal lato appunto è peccato, quindi è importante sì mostrare anche altri lati della medaglia.
6: Sì, devo ammettere che in realtà l'introduzione di tutte queste parti molto calme, anche di questo amore nella coppia, così a me ha messo quasi più malinconia, perché, come dicevi anche te Elisa, secondo me significava anche proprio il fatto che si sta uccidendo e annientando un posto, un luogo in cui in realtà ci sono tante cose belle. Una pace anche che venne distrutta, diciamo, la pace di un popolo che non c'è alla fine, perché è un popolo che... è in silenzio, alla fine è obbligato a stare in silenzio, e quindi la pace che sentiamo forse non è solo una pace buona, ma è una pace di vuoto anche.
5: Io vorrei dire appunto, voi state nominando tutte scene positive in un certo senso, e questo mi fa proprio pensare alla stessa cosa che ho realizzato ieri sera, che quando sono uscita dalla sala mi sono rimaste più impresse le scene belle, le scene in cui c'erano dei bambini che giocavano o appunto c'era l'orizzonte e il mare, rispetto alle scene più brutte, perché in quel senso appunto si vede che sono persone, cioè non sono solo quel popolo che è in guerra adesso come tutti quegli altri popoli, sono persone come noi che ieri stavano giocando a pallone e oggi non hanno più casa perché è stato bombardato il loro paese, che secondo me è assurdo. Sì.
4: Addirittura parte, mi pare che il film parte con un canto di una bambina o di un bambino.
1: Sì.
4: Questo è veramente un elemento molto forte.
5: Devastante, sì.
1: Io purtroppo abbiamo raggiunto il tempo limite in realtà di questa puntata, ma è proprio con questa immagine della coppia mi era rimasta tanto, ma anche di questo pallone, il canto di questa bambina, che voglio che ci salutiamo, ecco. Io vi ringrazio tantissimo per averci accompagnato per questa puntata, ringrazio tantissimo la redazione del FIT, ringrazio anche la nostra redazione che comunque ha partecipato e parteciperà a seguire il FDUL, quindi faccio io anche i miei ringraziamenti, ringrazio Anastasia tantissimo, Lia, Ale, Reven, Cri, Daria, Max e Nico, ringrazio il nostro super tecnico Armando e vi ricordo che noi adesso continueremo a seguire il FDUL. Oggi è stata la prima puntata, ci saremo anche mercoledì 14, sabato 16 e domenica 17, sempre dalle 16:30 alle 18 il Bar Mamitas. Voi state ascoltando Radio Gwen, grazie e buona serata.

0: Emozione, creatività, spontaneità,
1: performance,
2: teatro,
3: radio,
4: giovani,
5: musica,
6: arte,
3: danza,
7: contemporaneo,
8: memoria.
9: Keep Fit with Radio!

0: now.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
4: Ehi, ciao.
1: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
5: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
3: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
6: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
7: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Guestival 2025.
8: Vuoi saperne di più?
9: Vuoi avere più info?
1: Rimani su Radio Gwen,
2: che c'è musica bellissima.

stones across this sea.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

say me, because I am lonely. I thought you were

C'è una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico è mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

mai avere nulla più di quanto oggi ho. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,